è tornato recentemente grazie alla versione remix di Christian Marchi. Questo è un capolavoro degli anni 80, come tutti i dischi che sentite in questa speciale classifica. Gazebo, I Like Pen. Number 2, Billie Jean, Michael Jackson. E chi almeno una volta non ha fatto il moonwalk, il suo passo, ma in assoluto il disco

Mia, che dischi! Tutti colpi al cuore, tutti che ti emozionano. Ecco, non so se mai farò le classifiche degli ultimi anni, ma non penso che ci sia quasi nulla di emozionante. Proprio questa è la differenza. Però che ci volete fare? Magari il tempo è ciclico, anzi sicuramente è ciclico, e ritornerà questa musica che ci ha emozionato. Allora lo dico sempre, non vi innervosite se parlo sui dischi, queste sono classifiche in pillola, servono a appunto aprire qualche cassettino della memoria. Se volete riascoltarvi un disco in modo particolare, siete su YouTube, tranquilli, non schererate, andate New Order, Blue Monday, te l'ascolti, dura 12 minuti, quindi ne hai finché vuoi. 1984 numero 10 dalla Germania Modern Talking. You're my heart, you're my soul. E poi senti qui Cyndi Lauper, era al numero 9, bellissima, Industry con State of the Nation. Al numero 7 Bronski Beat, questa si chiama Small Town Boy. Oddio che bella, mamma mia, sentite come si apre il suono, mamma. Un progetto tutto italiano, 900, Moving On, bellissima, mamma che emozione, oh. Al numero 5 andiamo a Ibiza, ci accompagna Sandy Martin, lui conosce tutti, lui lì è

0: questo qui, cioè questo è, ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Era proprio questa la situazione nel 1983 e 1984. Al prossimo appuntamento qui sul canale YouTube della Storia della Dance. Ciao a tutti.
1: Vintage. What else? Somos vintage.